sempre e ovunque Radio Club. Sono le 2:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 3 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto, un po' mi pento che faccio dei sogni grandi pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

0: House. Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: La tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

La playlist che cercavi su Radio Club. Sono le 6 e un minuto. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 7 e 3 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, novità, sorprese ed emozioni molto presto vivacizzeranno anche il più logoro dei rapporti, ma non subito. Attenzione a non sperimentare con leggerezza terapie, diete o cure non adatte a voi, anche se alla moda. Toro, stare vicino alle persone care vi farà stare bene, dandovi sicurezza e una vita serena. Nel lavoro porrete le basi per un nuovo investimento, sul quale però dovrete lavorare con costanza e impegno. Gemelli, sospinti dall'euforia, avrete una gran voglia di lanciarvi senza esitazione alla conquista della felicità. Giornata meravigliosa in coppia, vi sentirete amati e coccolati e non potrete chiedere di meglio a questo periodo. Cancro, in questa giornata potete contare sulla vostra determinazione per qualsiasi questione da affrontare. Mostrerete tutto il vostro carisma e non passerete inosservati. Ci saranno persone che vi vedranno sotto una luce diversa. Leone, la fortuna potrebbe bussare alla vostra porta. Nel lavoro la giornata che vi attende sarà all'insegna dello spirito, dell'intraprendenza e delle idee vincenti. Come dice il proverbio, chi ben comincia è a metà dell'opera. Vergine, fate ordine intorno a voi, sbarazzatevi di cose inutili per occuparvi del vostro bersaglio principale, la vostra vita sociale. Avete bisogno di una significativa svolta, quindi vestitevi e uscite. Bilancia, oltre a ritagliarvi del tempo per voi, cogliete ogni occasione per stringere nuove amicizie e magari rinnovare quelle di vecchia data. Nel lavoro sarete inarrestabili, incontenibili e inafferrabili. Scorpione, rivaluterete positivamente una persona riscontrando un feeling particolare. Nel lavoro socievoli e spontanei saprete essere leader indiscussi. Se operate alle dipendenze altrui, si prospetta un periodo molto fortunato. Sagittario, in campo sentimentale in questo periodo state avendo qualche piccolo ripensamento su alcune scelte fatte in passato. Cercate di capire con presenza e consapevolezza esattamente che cosa provate e cosa volete. Capricorno, avrete oggi una grande empatia con le persone che vi stanno attorno, mentre con i colleghi avvertirete una sorta di senso di solidarietà che potrebbe essere molto produttivo sia per voi che per i progetti del collettivo. Acquario, la sensibilità vi darà modo di essere più empatici e di dare il vostro supporto a coloro che ne hanno più bisogno. Avrete oggi anche dei bellissimi consigli da dare a chi vi sta attorno, soprattutto se avranno delle decisioni difficili da prendere. Pesci, abbiate più cura della vostra salute. Sviluppare una maggiore percezione di voi potrebbe essere un obiettivo che potreste raggiungere più facilmente del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o di tenerla a distanza. E tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Lab Rewind. Miss Dynamite. Dai, nai, mi,

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni.
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta, dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
18: Radio Club,
19: Radio Club.
20: Alan Walker, Meek, Dance.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 28 maggio 2026 è il 148esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 20:36. I santi del giorno sono Sant'Emilio e San Germano di Parigi. Oggi è la giornata mondiale del gioco. Istituita a Seul nel 1998, l'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare genitori, insegnanti, educatori e quanti operano con i minori sul valore formativo e sociale del gioco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 maggio del 1974 a Brescia in Italia alle 10:12 in Piazza della Loggia durante un comizio antifascista esplode un chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura causando la morte di 8 persone e il ferimento di altre 103. L'atto è riconducibile alla strategia della tensione. Nel 1994 a Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, l'ultima cena di Leonardo da Vinci torna ad essere visitabile dal pubblico. E nel 2013 l'astronauta Luca Parmitano effettua il suo primo volo spaziale. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 maggio del 2003 all'Old Trafford di Manchester il Milan vince la prima finale di Champions League tra squadre italiane, battendo la Juventus ai rigori per 3-2. Nel 2017, mentre l'olandese Tom Dumoulin vince il 100° Giro d'Italia, Francesco Totti allo Stadio Olimpico gioca la sua ultima partita con la Roma. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 maggio del 1955 Maria Callas si esibisce al Teatro alla Scala di Milano con una commovente interpretazione della Traviata di Verdi, una serata rimasta a lungo nell'immaginario collettivo degli spettatori milanesi. Nel 1970 Mina pubblica il singolo Insieme e nel 2004 Max Pezzali lancia l'album Il Mondo Insieme a Te. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ian Fleming, nato a Londra il 28 maggio 1908 e scomparso a Canterbury il 12 agosto 1964. È stato uno scrittore, giornalista e militare britannico, famoso soprattutto per aver creato il personaggio dell'agente 007 James Bond, dando vita con i suoi romanzi ad una nuova visione della letteratura gialla inglese. Compie oggi 81 anni Patch Adams, medico e attivista, è il camice bianco più amato dai bambini, ideatore di una speciale medicina che affianca quella tradizionale, la terapia del sorriso, meglio nota come clown terapia. Spegne 58 candeline Kylie Minogue, cantante e attrice australiana naturalizzata britannica. Con 15 album in studio pubblicati ed oltre 30 anni di carriera, è considerata tra le pop star più famose e talentuose emerse dagli anni 80. 50 candeline sulla torta della conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana Eleanor Casalegno. E buon compleanno a Matteo Maffucci, conosciuto nel mondo della musica soprattutto per il suo essere una metà del duo Zero Assoluto. Il cantante e conduttore radiofonico compie oggi 48 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che un po' di vino lo stomaco assesta, offende il troppo vino stomaco e testa.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
7: Radio Club. Prezioso. Laurel. Havana.

0: Tu la pensi, noi la suoniamo. Radio Club. Sono le 8:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Lab Rewind. Katy Perry, E.T.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Guerra nel Golfo in primo piano, nella notte attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Le azioni sono state descritte come puramente difensive e volte a mantenere il cessate il fuoco. Rappresaglia però dei Pasdaran contro una base americana. Ieri annunce smentite sulle trattative per porre fine alla guerra.
1: Le 4 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro. Le imbarcazioni hanno ricevuto, ma ignorato, un primo avvertimento dalle forze navali iraniane che quindi hanno aperto il fuoco. Intanto gli Stati Uniti impongono sanzioni nei confronti della Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz.
0: La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia ai suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese. Intanto la regina Sonia di Norvegia, 88 anni, è stata ricoverata a causa di problemi cardiaci e rimarrà in ospedale in osservazione per alcuni giorni.
1: La cronaca: una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia in provincia di Latina dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta sul via del Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La bambina è morta poco dopo l'impatto.
0: Altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate milanese, causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita ad un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni.
1: Il calcio: non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con Rayo Vallecano e Inigo Perez, che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata, infatti il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli che escono sconfitti. I gols si qualificano alla prossima Europa League portando a 9 il numero delle inglesi nelle coppe.
0: Ed è tutto, a più tardi. FM News.
2: La selezione musicale è curata da
3: DJ Ritmo on the track.
4: Young Music, Young People, Radio Club,
5: Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nubi sparse e schiarite prevalenti al mattino, pomeriggio sera con qualche temporale su Alpi e Prealpi, fin verso la pianura in serata. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale e sulle pianure adiacenti. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 27 e 32 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale appenninica e sulle adiacenti pianure. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi.
1: Radio Club.
2: Radio Club. Joe Jonas, Work It Out.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club.
7: Radio Club.
8: Moda, la lotte.

0: FM News.
1: Il casinò di Saint-Vincent ha celebrato i 50 anni delle Grolle d'Oro, lo storico premio nato nel 1953 al Gran Hotel Biglia. L'ultimo appuntamento della rassegna è per oggi nella Sala Montebianco, con la proiezione dell'Uomo in più, opera prima di Paolo Sorrentino. Nel cast Tony Servillo, premiato con la Grolla d'Oro come miglior attore. Ospite della serata, la giornalista e critica Alessandra De Luca.
2: Nasce il Comitato di Quartiere Zamberlé, nuovo spazio di partecipazione civica dedicato al dialogo tra residenti, attività e istituzioni. Il Comitato, guidato da Pamela Fini con Romene Pernetta e Fernanda Carere, lavorerà su sicurezza, servizi, decoro e qualità della vita. Prima riunione pubblica venerdì 12 giugno, dalle 18 alle 19, al Cralcogne in Corso Lanceri.
1: L'Unione Nazionale Consumatori diffonde la classifica delle città più care d'Italia sulla base dei dati Istat di aprile. Bolzano guida gli aumenti, con oltre 1.100 euro l'anno in più per una famiglia media, seguita da Rimini e Udine. Tra le più economiche Brindisi, Cuneo e Potenza. Forti rincari per alimentari, energia e carburanti, con picchi a Bolzano, Caserta, Cosenza e Reggio Calabria. Per l'uso dei mezzi privati, i rialzi maggiori sono proprio a Cosenza e Reggio Calabria, quasi più 10%. Aosta resta tra le città meno colpite, con un incremento del 5,3%.
0: FM News. Radio Club. Young Music. Young People.
3: Get Far. Lenny Mendy. Kel. In Your Eyes.

0: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovate e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, novità, sorprese ed emozioni molto presto vivacizzeranno anche il più logoro dei rapporti, ma non subito. Attenzione a non sperimentare con leggerezza terapie, diete o cure non adatte a voi, anche se alla moda. Toro, stare vicino alle persone care vi farà stare bene, dandovi sicurezza e una vita serena. Nel lavoro porrete le basi per un nuovo investimento, sul quale però dovrete lavorare con costanza e impegno. Gemelli, sospinti dall'euforia, avrete una gran voglia di lanciarvi senza esitazione alla conquista della felicità. Giornata meravigliosa in coppia, vi sentirete amati e coccolati e non potrete chiedere di meglio a questo periodo. Cancro. In questa giornata potete contare sulla vostra determinazione per qualsiasi questione da affrontare. Mostrerete tutto il vostro carisma e non passerete inosservati. Ci saranno persone che vi vedranno sotto una luce diversa. Leone, la fortuna potrebbe bussare alla vostra porta. Nel lavoro la giornata che vi attende sarà all'insegna dello spirito, dell'intraprendenza e delle idee vincenti. Come dice il proverbio, chi ben comincia è a metà dell'opera. Vergine, fate ordine intorno a voi, sbarazzatevi di cose inutili per occuparvi del vostro bersaglio principale, la vostra vita sociale. Avete bisogno di una significativa svolta, quindi vestitevi e uscite. Bilancia, oltre a ritagliarvi del tempo per voi, cogliete ogni occasione per stringere nuove amicizie e magari rinnovare quelle di vecchia data. Nel lavoro sarete inarrestabili, incontenibili e inafferrabili. Scorpione, rivaluterete positivamente una persona riscontrando un feeling particolare. Nel lavoro socievoli e spontanei saprete essere leader indiscussi. Se operate alle dipendenze altrui, si prospetta un periodo molto fortunato. Sagittario, in campo sentimentale in questo periodo state avendo qualche piccolo ripensamento su alcune scelte fatte in passato. Cercate di capire con presenza e consapevolezza esattamente che cosa provate e cosa volete. Capricorno, avrete oggi una grande empatia con le persone che vi stanno attorno, mentre con i colleghi avvertirete una sorta di senso di solidarietà che potrebbe essere molto produttivo sia per voi che per i progetti del collettivo. Acquario, la sensibilità vi darà modo di essere più empatici e di dare il vostro supporto a coloro che ne hanno più bisogno. Avrete oggi anche dei bellissimi consigli da dare a chi vi sta attorno, soprattutto se avranno delle decisioni difficili da prendere. Pesci, abbiate più cura della vostra salute. Sviluppare una maggiore percezione di voi potrebbe essere un obiettivo che potreste raggiungere più facilmente del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o di tenerla a distanza. E tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club. Radio Club. People just wanna have fun.
3: Fred De Palma e Justin Quiles. Romance.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Lab Rewind.
6: Snoop Dogg, Sting, Another Part of Me.

0: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Guerra nel Golfo in primo piano nella notte, attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. L'esercito israeliano ha ordinato oggi l'evacuazione di diversi edifici della città di Tiro e delle zone circostanti nel sud del Libano in vista delle operazioni previste contro Hezbollah nonostante la tregua in corso.
1: Diventa un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina in UE dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria. Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno, ma il vice premier Tajani ribatte: noi siamo favorevoli. Co Borghi di Italia Viva parla di totale cortocircuito nel governo su un tema così cruciale. L'ambasciata di Mosca intanto accusa: l'Italia non ha condannato il raid sul dormitorio, così si fa complice del regime terrorista di Kiev.
0: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria. La violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità che è stata garantita ad Israele, che ha mantenuto per 70 anni un'occupazione illegale, ha ribadito ieri l'Albanese presentando il suo libro a Milano.
1: Per 3 giorni costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma, una 32enne colombiana è riuscita a fuggire per strada e a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. 5 uomini sono stati sottoposti a fermo d'indiziato di delitto dalla Polizia di Stato Capitolina. Altre 11 persone di origine extracomunitaria sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.
0: Dalle 21 di oggi fino alle 21 di domani, venerdì 29 maggio, è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. L'agitazione interessa il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipera e Trenord, ma anche i treni Italo, con possibili cancellazioni e variazioni lungo tutta la rete italiana. Previsti disagi anche per il trasporto pubblico locale con autobus, tram e metropolitane a rischio in diverse città.
1: Il tennis, giornata amara quella di ieri per gli azzurri a Roland Garros. Out Federico Cina, battuto dal lucky loser Jesper De Jong. Nulla da fare per Lorenzo Sonego, che ha perso contro il numero 24 del seeding Tommy Paul. Fuori anche Jasmine Paolini, battuta e rimonta dall'Argentina Sierra dopo 2 ore di gioco. Intanto oggi c'è ritorno in campo di Sinner, attesa un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Grave infortunio al ginocchio per la tennista americana Hailey Battiste, costretta a uscire in sedia a rotelle dopo una caduta nel match contro la cinese Wang Xi.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rit on the track.
4: Su Club ascolti la tua musica preferita proprio qui, proprio ora.
5: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club.
7: Steve Aoki, Sam Felt, Zandra, I'm going down. You

0: FM News.
1: 28 maggio è fatto di alternanze, luce, ombra, qualche nube più decisa. Il cielo si muove, respira, cambia colore. Le temperature restano miti e il paesaggio sembra dipinto da un artista che ama le sfumature più che i contrasti netti.
2: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
3: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
2: Oh, si sente! Che offerte speciali hai scovato oggi?
3: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio acqua fresh menta fresca a 1,79 euro.
2: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
3: Radio Club.
4: Sumia.

0: Radio Club. Radio Club.
1: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
2: Sono le 9 e 59 minuti.
1: Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Niente Milan per Andoni Irola, che sembra destinato al Crystal Palace. Il tecnico basco, che ha dato l'addio al Bournemouth, il preferito per la panchina rossonera dopo l'esonero di Allegri, pare dunque che resterà in Premier. In casa rossonera comunque si stavano valutando già da tempo le alternative. La prima è sempre Xavi Hernandez, alla ricerca di una nuova avventura, visto che non allena

0: da 2 anni dopo l'esperienza col Barcellona. Piacciono anche Thiago Motta e resiste alla suggestione Van Bommel. Capitolo dirigenza, rispunta alla pista Ragnik, l'attuale CT dell'Austria, era già entrato in orbita Milan qualche anno fa, quando si pensava a lui come possibile sostituto di Stefano Pioli. Oggi il suo nome torna in auge come direttore sportivo. Nessuna sorpresa intanto nella finalissima della Conference League, proprio col Crystal Palace del futuro tecnico Iraola che batte il Rayo Vallecano. Decisiva, curiosamente, proprio la firma di Mateta, che a gennaio poteva diventare un nuovo attaccante del Milan. Le Eagles si qualificano dunque alla prossima Europa League e saranno 9 le inglesi nelle coppe. Un ulteriore segnale del dominio che il calcio inglese sta ormai esercitando in Europa. Per il momento siamo 2 su 2, l'Europa League all'Aston Villa e la Conference al Crystal Palace. Manca la finale della Champions League che vedrà in campo l'Arsenal contro il Paris Saint-Germain. Il tennis finisce tra dolore e lacrime la corsa di Jasmine Paolini a Roland Garros, con la numero 1 del tennis azzurro femminile. Saluta Parigi anche Federico Cina, entrambi eliminati nel secondo turno dello Slam parigino. Intanto oggi c'è ritorno in campo di Jannik Sinner, attesa un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Dopo aver esordito nella sessione serale, il numero 1 del mondo aprirà la sessione diurna alle 12 sul Philippe Chatrier. Sarà il secondo confronto fra Sinner e Cerundolo. L'unico precedente risale al primo turno di Wimbledon 2023 con vittoria dell'altoatesino Inter 7. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d'Italia. In scena oggi la 18ª frazione da Fai della Paganella Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Da capire che squadre si metteranno a tirare, la Movistar per Aular potrebbe essere una di queste, occhio a Pulmagnier che darà tutto per riconquistare la maglia ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narvaez, che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. L'estate azzurra del volley maschile comincia tra esperimenti di nuovi equilibri e voglia di confermarsi ai vertici mondiali. A Cavalese, la nazionale campione del mondo affronta la Turchia nella prima uscita ufficiale del 2026, un test che apre il lungo percorso verso la Nations League e l'Europeo. Più che il risultato però conteranno le indicazioni che De Giorgi riuscirà a raccogliere dopo le prime settimane di lavoro tra Roma e la Val di Fiemme. Sarà un'Italia profondamente rinnovata nei volti ma non nelle ambizioni, con tanti giovani pronti a giocarsi spazio e credibilità internazionale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Venga Boys, boom boom boom.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ah, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: People just wanna have fun. Radio Club.
7: Going deeper. Maxim Shunk. Sing it back.

0: Assia Milemoto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Young Music, Young People, Radio Club.
2: Todo en todos.

0: in todos.
1: FM News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Guerra nel Golfo in primo piano. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale e intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco ad una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno reagendo ad attacchi ostili di missili e droni.
2: In un'operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo è stato trovato il tesoro della droga del boss Messina Denaro. Effettuati sequestri per 200 milioni, manette tre persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. L'operazione dalle isole Cayman a Monte Carlo ha consentito di ricostruire il patrimonio frutto del reimpiego del narcotraffico anni 80 sotto il boss Messina Denaro.
3: Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete, 69 anni, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il parroco si sarebbe difeso parlando di un rito di purificazione chiesto dallo stesso minore che riteneva di essere posseduto dal demonio.
2: Già condannato a un anno e otto mesi, rimesso in libertà per corruzione di minorenni, atti osceni davanti a minori, ha colpito ancora. Si è fermato con l'auto davanti a una fermata dell'autobus a pochi metri da due istituti scolastici a Roma e ha compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne. Con questa accusa, un uomo di 42 anni, psicoterapeuta di VIP e calciatori, è stato arrestato dalla Polizia di Stato e posto agli arresti domiciliari.
3: Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei cinque subitaliani durante un'immersione in una grotta delle Maldive il 14 maggio. Dopo le autopsie sui corpi della ricercatrice Muriel Oddeino, della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, è arrivato per le ultime due il nulla osta per i funerali che si terranno domani. Oggi alle 16 invece nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna saranno celebrati i funerali di Federico Gualtieri.
2: Continua l'ondata di caldo inusuale sulla penisola con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi quattro città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Caldo ma anche piogge temporali con allerta gialla per 7 regioni. Secondo gli esperti esiste una probabilità molto elevata che la temperatura media quinquennale del periodo 2026-2030 superi la soglia chiave di 1,5 gradi al di sopra della media del periodo preindustriale 1850-1900.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rhythm the Track.
1: Radio Club. 20 Fingers. Short Dick Man.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla CIDAC a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: CIDAC, CIDAC!
3: Radio Club, Young Music, Young People.
4: Florida, Adrenalina.

0: tutti.
1: Ogni cosa ha la sua.
0: E ogni volta devi scegliere quella giusta.
1: O ricordarti dove l'hai messa.
0: Ed è qui che sta nascendo un'idea molto interessante.
1: La Universal Card.
0: Cioè una sola carta.
1: Che fa tutto.
0: Ma non in modo statico, eh.
1: In modo intelligente.
0: Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale.
1: Perché non è solo un contenitore.
0: Eh no, è

0: niente manualmente.
1: Poi c'è un altro livello più interessante.
0: Qual è?
1: Cioè la prevenzione.
0: Cioè
1: lei capisce come spendi
0: e interviene prima.
1: Tipo stai spendendo troppo in una categoria
0: e ti avvisa.
1: O addirittura blocca temporaneamente.
0: Ma non per limitarti.
1: No, per aiutarti.
0: È come avere qualcuno che controlla con te,
1: ma senza essere troppo invasivo.
0: Poi c'è la sicurezza.
1: Certo, quella è fondamentale.
0: L'AI riconosce comportamenti strani.
1: Ad esempio pagamenti anomali da luoghi diversi.
0: E blocca in tempo reale.
1: Più veloce di quanto potresti fare tu.
0: E questo aumenta fiducia.
1: E utilizzo quotidiano.
0: Poi c'è una scena molto reale.
1: Cioè sei alla cassa.
0: Coda dietro.
1: Cerchi la carta giusta.
0: E perdi tempo.
1: Con questi sistemi non scegli più.
0: È già scelto e paghi in un secondo.
1: Senza stress.
0: Ma c'è un ultimo punto. Forse il più forte.
1: E cioè?
0: Che la carta sparisce.
1: In che senso?
0: Non è più un oggetto.
1: No, un sistema invisibile.
0: Che compare solo quando serve.
1: Sul telefono, sugli smartwatch, in auto.
0: Sempre nel momento giusto.
1: Alla fine il punto è semplice.
0: Non è avere più carte.
1: No, è non doverci più pensare. E con i dispositivi portabili e soprattutto con l'intelligenza artificiale, anche qualcosa

0: Radio Club. Radio Club.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
0: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Dove Cameron, too much.

0: RTM News.
1: Ad Aosta si è svolto il seminario Orizzonte UE, che ha riunito esperti e istituzioni per discutere gli strumenti giuridici, le risorse economiche e le strategie territoriali dell'Europa di domani. Al centro del confronto, nuovi modelli di integrazione per rafforzare il consenso dei cittadini, la necessità di mobilitare il risparmio privato europeo e il ruolo decisivo della volontà politica nei processi dell'Unione. Attenzione anche al negoziato sul prossimo bilancio UE e ai rischi per la coesione dei territori.
2: 22 au 31 mai, la 74e Assemblée des chœurs et des groupes folkloriques valdotins revient dans le cadre du Festival Musique de Printemps. L'événement rassemble plus de 40 chœurs et ensembles vocaux, ainsi que des groupes folkloriques le dernier jour. Des concerts et des soirées auront lieu à la Collégiale Saint-Pierre et Saint-Orso, au Théâtre Splendor et dans différents lieux de Fény, célébrant la richesse de la tradition chorale du Val d'Aoste.
1: Cresce la voglia di escursioni pet-friendly e all-trails propone una selezione di sentieri adatti anche ai cani, con mappe, filtri e recensioni utili per scegliere percorsi sicuri e accessibili. Tra questi, il Rifugio Bonatti in Val Ferré e altri itinerari in Trentino, Toscana, Umbria, Campania e Puglia, per vivere la natura insieme ai propri amici a quattro zampe.
0: FM News.
3: People just wanna have fun. Radio Club.
4: Dom Dalla, San Francisco.
5: San Francisco, where's your disco?

0: la tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

Quero ver, quero ver, quero ver. Ah! Pripa, pop, pop.

0: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco definito puramente difensivo nella regione meridionale dell'Iran, nei pressi della città portuale di Bandar Assab. L'azione americana è scattata dopo il lancio di 4 droni contro una nave commerciale statunitense. Il raid avrebbe preso di mira il nuovo leader della Marina dei Guardiani della Rivoluzione. Immediata la risposta di Teheran, che dichiara di aver colpito una base militare statunitense e aver ripreso i lanci di missili e droni contro gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait.
1: Torniamo in Italia con la politica. Intervenendo a Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
2: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
1: Siamo alla cronaca. La Guardia di Finanza ha arrestato 3 persone e sequestrato beni società per oltre 200 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di ricostruire un immenso patrimonio schermato da società offshore, frutto del riciclaggio del denaro sporco incassato col narcotraffico degli anni 80 sotto l'egida di Matteo Messina Denaro. L'inchiesta, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, ha attivato canali di cooperazione giudiziaria in numerosi paesi, tra cui Svizzera, Spagna, Lussemburgo, Andorra e Isole Cayman.
2: Notte di paura a Milano, dove un incendio è scoppiato all'interno dell'ascensore di un condominio in via Inganni, provocando una densa nube di fumo che ha invaso l'intero edificio, che è stato poi evacuato d'urgenza. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre 2 ore per spegnere le fiamme. 18 le persone trasportate in ospedale per sospetta intossicazione da fumo, nessuno in gravi condizioni. Restano ancora da chiarire le cause dell'incendio.
1: Chiudiamo con l'economia. Con una nota ufficiale, l'Agenzia delle Entrate ha smentito categoricamente le notizie circolate nei giorni scorsi circa presunti controlli automatizzati tramite intelligenza artificiale. L'agenzia ha definito del tutto fantasiose le ricostruzioni giornalistiche, precisando che l'ordinamento italiano non prevede la possibilità di scaricare dati dai social network e che non è mai stata avviata alcuna iniziativa in tal senso. L'ente ha ribadito di agire nel pieno rispetto della privacy e della legge, che vieta espressamente l'uso dell'IA per l'emissione di provvedimenti amministrativi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo the Track.
5: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram. Attenzione a

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Super Trailers.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Super Trailers.
15: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
17: Ma ancora? Ma non se ne può più!
18: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
19: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
20: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
21: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Club Rewind.
22: Clean Bandit.

0: FM News.
1: 28 maggio è fatto di alternanze, luce, ombra, qualche nube più decisa. Il cielo si muove, respira, cambia colore. Le temperature restano miti e il paesaggio sembra dipinto da un artista che ama le sfumature più che i contrasti neri.
0: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Ben Pierce, What Am I

0: Radio Club.
1: Radio Club.
2: Malella, Boosted Kids.

0: Club Rewind.
1: E penso che tu mi hai voluto più di mamma, assurdo è, mi hai voluto anche più di papà. Mi hai insegnato tu ad andare in bicicletta, la rivincita

eri i miei occhi. Perché ciò che non vedevo, sai, me lo mostravi tu. Le mie braccia e le mie gambe, perché quando ero stanco mi spronavi sempre a correre di più. E voglio dirtelo così, tanto ormai sono cresciuto, giuro mai, no, mai, non l'ho mai detto a nessuno. Quando uscivi per andare a lavorare, scambiavo il mio cuscino con il tuo per sentire il tuo profumo.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.

0: Radio Club è Young Music Young People. Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Sono le 12 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: appuntamento da non perdere. Da Tutta Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Radio Club. Medusa, Hyla, Another World.

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La politica in primo piano, intervenendo a Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
1: Siamo agli esteri, nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e bombardato un sito militare nemico, provocando l'immediata risposta di Pasdaran, che hanno attaccato una base americana. Il presidente Trump ha usato toni durissimi, dichiarando che non c'è alcun accordo con l'Iran e che le forze americane potrebbero tornare a finire il lavoro. Il Tagun ha poi avvertito: nessuno controllerà Hormuz e lo stretto sarà aperto.
2: Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il via libera del governo all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, frenando però sulle tempistiche. Per Tajani la priorità assoluta dell'Italia resta l'ingresso dei paesi dei Balcani. L'alta rappresentante dell'UE per la politica estera Callas ha definito una trappola russa le discussioni su chi debba rappresentare l'Europa ad un tavolo di pace con Mosca, esortando a concentrarsi sui contenuti e sull'unità del lavoro di squadra.
1: Grave vicenda di cronaca in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Un sacerdote 69enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, accusato di aver molestato un minorenne in parrocchia. Le molestie sarebbero venute all'interno del confessionale in almeno 3 occasioni tra novembre e maggio scorsi. L'inchiesta è scattata dopo la denuncia della madre della vittima. Il sacerdote ha invece sostenuto che i contatti fisici facessero parte di un presunto rito di purificazione richiesto dallo stesso ragazzino convinto di essere posseduto dal demonio.
2: Orrore a Roma, dove una donna colombiana di 32 anni è stata segregata, drogata e violentata per 3 giorni all'interno di uno stabile abbandonato. La vittima è riuscita a fuggire in strada seminuda, chiedendo aiuto ad un passante che ha allertato il 112. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sottoposto a fermo 5 uomini di origine extracomunitaria, nei cui confronti è già scattato il provvedimento di espulsione con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della donna. La capacità di reazione della vittima sarebbe stata ridotta dalla somministrazione forzata di stupefacenti.
1: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato programmato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale, che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il caro vita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
2: Ed è tutto per ora, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo on the track.
5: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
6: Ma ancora? Ma non se ne può più!
7: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino maggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
8: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino maggio? Perfetto, non ci posso credere.
9: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
10: Alpicom, tariffe fisse, simino maggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Club Rewind.
11: Black Eyed Peas, Boom Boom Pow.
12: Gotta get that. Gotta get that.

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: DJ Antoine, Ma Sherry.

0: News.
1: Il casinò di Saint-Vincent ha celebrato i 50 anni delle Grolle d'Oro, lo storico premio nato nel 1953 al Gran Hotel Biglia. L'ultimo appuntamento della rassegna è per oggi nella Sala Montebianco, con la proiezione dell'Uomo in più, opera prima di Paolo Sorrentino. Nel cast Tony Servillo, premiato con la Grolla d'Oro come miglior attore. Ospite della serata, la giornalista e critica Alessandra De Luca.
2: Nasce il Comitato di Quartiere Zamberlé, nuovo spazio di partecipazione civica dedicato al dialogo tra residenti, attività e istituzioni. Il Comitato, guidato da Pamela Fini con Romene Pernetta e Fernanda Carere, lavorerà su sicurezza, servizi, decoro e qualità della vita. Prima riunione pubblica venerdì 12 giugno, dalle 18 alle 19, al Cralcogne in Corso Lanceri.
1: L'Unione Nazionale Consumatori diffonde la classifica delle città più care d'Italia sulla base dei dati Istat di aprile. Bolzano guida gli aumenti, con oltre 1.100 euro l'anno in più per una famiglia media, seguita da Rimini e Udine. Tra le più economiche Brindisi, Cuneo e Potenza. Forti rincari per alimentari, energia e carburanti, con picchi a Bolzano, Caserta, Cosenza e Reggio Calabria. Per l'uso dei mezzi privati, i rialzi maggiori sono proprio a Cosenza e Reggio Calabria, quasi più 10%. Aosta resta tra le città meno colpite, con un incremento del 5,3%.
0: FM News.
3: Young Music, Young People, Radio Club.
4: De Lacy, Hideaway.

0: Radio Club.
1: Sumia. Jenny, mantra. This

0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Sono le 13 e 2 minuti. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e...

0: assistenza la trovi dietro l'angolo.
1: Wow, davvero? Nessun aumento? Un Assimino omaggio? Perfetto! Non ci posso credere!
2: Esatto! Con Alpicom, il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese!
3: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800-127-979. Lab Rewind.
4: Shakira, don't wait up.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
2: Radio Club.
3: Alan Walker, Man on the Moon.

0: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo intorno alle 8:30 di questa mattina. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti i cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
1: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno reagendo ad attacchi ostili di missili e droni.
2: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto mercoledì sera una prima visita a due connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione, anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità, che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
1: Dalla crisi energetica ai migranti, passando al terrorismo, molti sono stati i temi trattati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Mattino 5. I provvedimenti del governo in arrivo per scongiurare gli effetti della crisi energetica saranno sempre puntuali, nel senso che ovviamente io comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo, è un po' anche la mia preoccupazione, ha detto la Premier. Però voglio anche dire a quei cittadini che possono stare certi del fatto che il governo farà tutto quello che può e che deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo.
2: La Confederazione Unitaria di Base ha proclamato per domani, venerdì 29 maggio, uno sciopero generale di tutti i settori, pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza.
1: Siamo allo sport e il calcio. Continua a essere una corsa a due per la panchina del Napoli. Nella giornata di ieri, nuovi contatti tra gli azzurri e Max Allegri. Intanto l'italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio vicina a Gattuso. Per il Milan ci sarebbe ancora in polla Iraola, ma sul tecnico c'è anche il Crystal Palace, fresco vincitore della Conference League.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
5: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Lab Rewind.
6: 24K Golden. Prada.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blue Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: Cidac, Cidac.
3: Radio Club.
4: Tom Grennan, How Does It Feel?

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Milan è ancora a caccia del sostituto di Max Allegri. Il prescelto Anthony Iraola sembra un passo dall'accettare la corte del Crystal Palace, quindi gli occhi sarebbero puntati ora su Oliver Glasner, in uscita proprio dagli inglesi. Gli altri nomi sono quelli di Xavi, fermo dal 2024 dopo l'esperienza al Barcellona, e Maurizio Pochettino, ora però dal CT degli USA, impegnato con i mondiali. Più staccato Thiago Motta, che sarebbe l'unico con un'esperienza pregressa in Serie A e che era già stato sondato dopo l'addio di Pioli prima di puntare su Fonseca. L'attenzione massima anche sulle altre panchine della Serie A. Continua a essere una corsa a due per quella del Napoli. Nella giornata di mercoledì nuovi contatti ci sono stati tra gli azzurri e Allegri. Intanto italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio vicino a Gattuso. Grosso lascia Sassuolo ed è a un passo dalla Fiorentina. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero uno al mondo, reduce dal successo al debutto contro la wild card locale Tabor, sfida l'argentino

Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di Francisco e numero 56 del ranking ATP. Altri azzurri saranno però impegnati oggi a Parigi, oltre a Flavio Cobolli che se la vede contro il cinese Wu. In campo c'è anche Arnaldi contro Tsitsipas, mentre il numero 14 del seeding Dardi risfida Comezana. Matteo Berrettini giocherà in sessione serale sullo Châtrier contro il padrone di casa Arthur Rinderknecht. L'autodromo del Mugello farà da palcoscenico il Gran Premio d'Italia di MotoGP nel fine settimana. C'è grande attesa attorno all'appuntamento ospitato dalla spettacolare pista toscana, poiché i temi da svolgere sul banco sono parecchi. In primis bisognerà verificare il rapporto di forza tra Aprilia e Ducati. La casa di Noale è partita in quarta, mentre quella di Borgo Panigale ha avuto un avvio decisamente stentato. Si parla ovviamente anche di Marc Marquez, rientro dopo la doppia operazione affrontata 3 settimane fa. Lo spagnolo 85 punti di ritardo da Marco Bezzecchi, un distacco colmabile considerato il talento del catalano. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d'Italia. In scena oggi la 18ª frazione da Fai della Paganella Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Occhio a Paul Magnier che terrà tutto per riconquistare la maglia ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narváez, che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club, Young Music, Young People.
6: Baker Mats, Living.

0: appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Club Rewind.
2: Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Albert Marzana Noto Remix.
3: Il tuo problema è che hai sempre pensato che ci fossero delle regole. Non ce ne sono. Una volta eravamo gorilla. Avevamo quello che potevamo prendere e difendere. La verità è che sei più uomo.

0: le news.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Una notizia dell'ultima ora in apertura. L'IDF ha reso noto che poco fa è stata attaccata a Beirut. Intanto il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto e letto dalla televisione di Stato. Il piano cieco del nemico dopo la guerra imposta, la pressione economica e l'assedio politico e propagandistico è quello di creare divisioni e disgregazione per compensare le sconfitte militari e mettere in ginocchio la nazione, ha detto Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo.
1: La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della NATO, dunque in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia, nei prossimi mesi, ha dichiarato il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato.
2: Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo e condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo, sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa, e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore di guadagni incassati dagli anni 80 con il narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro.
1: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo attorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale e uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
2: La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono stati diversi i temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato.
1: Il calcio sarà una corsa a due per la panchina del Torino, contatti positivi con Abate, ma piace anche a Aquilani, che incontrerà il Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo, che cerca il sostituto di Fabio Grosso. Anche per la panchina del Napoli sono 2 nomi, nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Intanto Italiano incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Radio Club.
5: Fast Boy, Raf, Wave.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ah, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club, Young Music, Young People.
6: Lily e Madeleine, Come to Me.

0: FM News.
1: Ad Aosta si è svolto il seminario Orizzonte UE, che ha riunito esperti e istituzioni per discutere gli strumenti giuridici, le risorse economiche e le strategie territoriali dell'Europa di domani. Al centro del confronto, nuovi modelli di integrazione per rafforzare il consenso dei cittadini, la necessità di mobilitare il risparmio privato europeo e il ruolo decisivo della volontà politica nei processi dell'Unione. Attenzione anche al negoziato sul prossimo bilancio UE e ai rischi per la coesione dei territori.
2: 22 au 31 mai, la 74e Assemblée des chœurs et des groupes folkloriques valdotins revient dans le cadre du Festival Musique de Printemps. L'événement rassemble plus de 40 chœurs et ensembles vocaux, ainsi que des groupes folkloriques le dernier jour. Des concerts et des soirées auront lieu à la Collégiale Saint-Pierre et Saint-Orso, au Théâtre Splendor et dans différents lieux de Fény, célébrant la richesse de la tradition chorale du Val d'Aoste.
1: Cresce la voglia di escursioni pet-friendly e all-trails propone una selezione di sentieri adatti anche ai cani, con mappe, filtri e recensioni utili per scegliere percorsi sicuri e accessibili. Tra questi, il Rifugio Bonatti in Val Ferré e altri itinerari in Trentino, Toscana, Umbria, Campania e Puglia, per vivere la natura insieme ai propri amici a quattro zampe.
0: FM News Radio Club.
3: Radio Club.
4: Morgan Wallen, Post Malone, I Ain't

0: Radio Club.
1: Anton Pars, Mickey JD, Gotta Let I Go.

0: Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Young Music, Young People,
7: Radio Club, Segala, Easy Love.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'IDF comunica che è stata attaccata a Beirut dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato su Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito Shua Ifat nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese, perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump.
1: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto ieri sera una prima visita ai 2 connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale, lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
2: Un uomo ha accoltellato ferendole 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera prima di essere arrestato. L'uomo, 31enne svizzero, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato Allah Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. La polizia ha affermato che al momento il movente dell'attacco non è ancora chiaro e che le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'agguato.
1: Si ipotizza una nuova intimidazione ai danni della Sicily by Car, la pista al vaglio degli inquirenti dopo l'incendio che la notte tra martedì e mercoledì a Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale nel nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto appena 20 giorni fa. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, sarebbe il secondo episodio intimidatorio ai danni dell'imprenditore nel giro di pochi mesi dopo che lo scorso 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di Kalashnikov contro un deposito dell'azienda a Palermo.
2: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il caro vita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
1: Il tennis, Flavio Cuboli torna al terzo turno del Roland Garros, un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yi Bingwu, numero 92 al mondo, con il triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco, una partita ben amministrata da Cuboli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente a una partenza in salita che poteva cambiare volto del match che invece si porta a casa.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979 Radio Club.
6: Alesso, John Newman, call your name. You

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
1: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
1: Non conosco avventurieri migliori.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
17: Tu e lo shopping?
16: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
17: E il portafoglio ringrazia.
18: Cidac, Cidac.
19: Club Rewind.

0: Sassi Amile Moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Macna, scooter, moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Young Music, Young People, Radio Club,
2: Gali, Boogeyman.

0: Criticom. Tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
1: Più musica e più divertimento. Radio Club.
2: Sono le 16 in punto.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA

0: Bentrovati dalla redazione sportiva in primo piano del calcio con il balzer delle panchine che continua. Il Bologna ha ufficializzato poco fa l'addio di Vincenzo Italiano tramite una nota ufficiale. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo nella squadra emiliana al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa e futura. La società per questo lo ringrazia per la passione e la dedizione con cui ha svolto il lavoro in questi anni. Cresteranno, scrivono sul loro sito, nella storia del club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. Intanto il Napoli invece avanza per Massimiliano Allegri. Il club azzurro ha deciso di puntare con forza sull'ex allenatore del Milan, ora in vantaggio per sostituire Conte rispetto allo stesso Italiano, anche se si è liberato quest'ultimo, come dicevamo poco fa. In queste ore non si esclude che la trattativa tra Napoli e Allegri possa subire un'accelerazione importante con le parti a lavoro per definire tutti i dettagli formali e contrattuali. L'obiettivo di De Laurentiis è quello di confermare l'intesa di Massimo trovata sulla base, sembra, di un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028. Corsa a due invece per la panchina del Torino, contatti possibili con Abate, ma piace anche Aquilani, che incontrerà i Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche a Sassuolo, che cerca un sostituto di Fabio Grosso. Il tennis, Flavio Cobolli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie ad una vittoria sul cinese Yiming Wu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cobolli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente ad una partenza in salita che poteva cambiare il volto del match. Invece Cobolli la vince, la porta a casa. La MotoGP, mi sento bene, nessuna frattura, quindi penso che sia stato un buon test anche per il mio corpo. A parlare delle sue condizioni fisiche, il pilota dell'Aprilia Jorge Martin, secondo in classifica mondiale dietro il suo compagno di scuderia Bezzecchi, alla vigilia del Gran Premio d'Italia di MotoGP in programma, lo ricordiamo, nel fine settimana al Mugello. Lo spagnolo non è ancora in perfetta forma dopo la brutta caduta nel corso del test a Barcellona 10 giorni fa, però ha detto: voglio smentire la notizia che avrei avuto una commozione cerebrale. Niente di tutto questo, se avessi battuto la testa sarei stato il primo a farmi controllare, dice Martin. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: John Summit, Deep End.

0: Ciao! Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371.
1: Eurythmics, here comes the rain again.

0: lungo la strada statale 26 ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Club Rewind. Club Rewind.
2: Clara, Nero Gothico.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club 17, DJ Khaled.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'IDF comunica che poco fa è stata attaccata Beirut. Dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato, i media libanesi riferiscono che il raid ha colpito la zona sud della capitale. È il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente USA, Donald Trump.
1: La deputata di Forza Italia, Michela Vittoria Brambilla, è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali a un meccanismo di sponsorizzazione. Emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato dal quotidiano La Repubblica Online e confermato da fonti qualificate. Perquisizione in corso nelle sedi dell'ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e di 3 società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare.
2: Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro. Sequestri per oltre 200 milioni di euro e 3 arresti. L'operazione coordinata dalla DDA di Palermo ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore superiore a 200 milioni di euro.
1: Un paese diviso in 2 parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo a interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes e che il presidente dell'istituto Gianmaria Fara restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese, ma con difficoltà è circa 1/3 che usa risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
2: Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Questo l'allarme lanciato dagli esperti dell'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU, i quali si sono basati su un dato in particolare. Gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza dunque è destinata a proseguire, con un nuovo anno da record probabile previsto prima del 2031.
1: Il calcio c'erano molti dubbi sulla convocazione di Neymar da parte del CT Carlo Ancelotti nella nazionale brasiliana per il mondiale americano. L'ex tecnico del Real Madrid ha invece scelto di portare con sé il 34enne attaccante del Santos, reduce da una stagione che lo ha visto operato ad un ginocchio e poi nuovamente fermo per svariati problemi fisici. Ora un'altra tegola, lesione di secondo grado a un polpaccio, la diagnosi del medico della Seleção, la prognosi di 2-3 settimane di stop, il che rende quasi impossibile il recupero per il debutto del Brasile al mondiale il 14 giugno per Neymar.
2: Un flash per il tennis in chiusura: Sinner KO al secondo turno del Roland Garros, Cerundolo vince in 5 set, problemi fisici per il numero 1 al mondo.
1: È tutto, alla prossima edizione.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo the Track.
0: Radio Club Young Music. Young People.
5: Lumix and Gabri Ponte. Monster.

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Dua Lipa vs Snap. Rhythm is physical.

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 17 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Apriamo con il calcio. La Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. All'Ozzini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di Dacuña. Per Ilaria è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions League, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di Casadei e Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. E ieri in campo anche Parma-Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio. I padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte invece 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1 strepitoso, Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio Kimi si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. E il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è meno 43 punti dal giovane collega. Volley, l'Italia fa 3-3 al quadrangolare di Genova. Battuta anche la Polonia dopo le vittorie contro Serbia e Turchia. Ennesimo successo per le azzurre che vincono al tie-break contro le polacche dopo una prestazione altalenante, ma che ha comunque dato tante indicazioni positive a Belasco in attesa della Volley Nations League e degli europei. NBA con una grande prova difensiva e San Antonio Spurs rispondono alle ultime due sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Victor Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: FM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Lo sport in primo piano, Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo è stato eliminato al termine di una partita clamorosa contro l'argentino Cerúndolo, capace di imporsi in 5 set dopo una rimonta che sembrava impossibile. L'altotesino avanti 6-3, 6-2, 5-1 ha accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso del terzo parziale, perdendo progressivamente lucidità ed energie. Cerúndolo ne ha approfittato recuperando il terzo parziale fino al 7-5 e dominando poi il quarto set per 6-1. Nel quinto, con l'azzurro ancora visibilmente a corto di energie, l'argentino ha completato la rimonta imponendosi 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
1: Sciopero generale proclamato per domani dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità del genocidio a Gaza, secondo i sindacati. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali.
2: Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, residente a Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottens Island, non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte del padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pesce-cane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri.
1: Chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni accusata di aver ucciso investendolo più volte a bordo di un SUV il 52enne Nureddine Mezgui, che gli aveva rubato poco prima la borsa. E questa la richiesta formulata dal pubblico ministero Sara Paolino nei confronti di Dalpino, che travolse Mezgui a Viareggio in provincia di Lucca nel settembre 2024. Nel frattempo la perizia psichiatrica effettuata sull'imprenditrice 65enne ha escluso il vizio di mente, ritenendola quindi capace di intendere.
2: Dopo 50 anni di vita, la GESCI, Associazione Nazionale degli Scout Cattolici Italiani, apre le porte ai volontari omosessuali e transgender di qualunque orientamento e identità. Una svolta epocale sul tema dei diritti della comunità LGBTQIA+, che si inserisce in un tempo di parziali aperture da parte del Vaticano e delle associazioni cattoliche.
1: Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record o quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Questo l'allarme lanciato dagli esperti dell'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU, i quali si sono basati su un dato in particolare: gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza dunque è destinata a proseguire con un nuovo anno da record probabile previsto prima del 2031.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the Track.
5: Sempre e ovunque, Radio Club.
6: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ah, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.

0: appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
2: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
1: Ah, si sente? Che offerte speciali hai scovato oggi?
2: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh menta fresca a 1,79 euro.
1: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia!

0: Sei su Radio Club. Non senti che vibes?
1: Sono le 17 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club, Young Music, Young People,
7: Sophie and the Giants, right now. It's the

0: FM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum di intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale d'obbligo, perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Secondo due funzionari USA e una fonte regionale sentiti da Axios, i termini dell'accordo sono stati sostanzialmente concordati martedì, ma entrambe le parti dovevano ancora ottenere l'approvazione dei vertici.
1: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte dell'uomo è stata resa nota dall'associazione di volontari Memorial, che ha scritto: il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq.
2: Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, originario di Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte di padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pescecane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri.
1: Il gestore della discoteca Teatro della Strage di Corinaldo, La Lanterna Azzurra, dove l'8 dicembre 2018 morirono 5 giovanissimi e una mamma nel tentativo di fuggire dalla banda dello spray al peperoncino, è stato accompagnato in carcere dai carabinieri, che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Ancona. Il 38enne dovrà espiare una pena definitiva pari a 5 anni di reclusione per omicidio colposo e crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, ed è stato portato nella casa circondariale di Ancona.
2: Un paese diviso in due parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo e interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes che il presidente dell'istituto, Gianmaria Fara, restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine, spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese ma con difficoltà, e circa un terzo usa i risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
1: Il tennis, battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerúndolo ed esce dunque dal Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, ad un passo dalla vittoria nel terzo set, ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro, la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rit on the track.
0: Young Music, Young People.

0: RTM News.
1: Il Casinò di Saint Vincent ha celebrato i 50 anni delle Grolle d'Oro, lo storico premio nato nel 1953 al Gran Hotel Biglia. L'ultimo appuntamento della rassegna è per oggi nella Sala Montebianco, con la proiezione dell'Uomo in più, opera prima di Paolo Sorrentino. Nel cast Tony Servillo, premiato con la Grolla d'Oro come miglior attore. Ospite della serata, la giornalista e critica Alessandra De Luca.
2: Nasce il Comitato di Quartiere Zamberlé, nuovo spazio di partecipazione civica dedicato al dialogo tra residenti, attività e istituzioni. Il Comitato, guidato da Pamela Fini con Romene Pernetta e Fernanda Carere, lavorerà su sicurezza, servizi, decoro e qualità della vita. Prima riunione pubblica venerdì 12 giugno, dalle 18 alle 19, al Cralcogne in Corso Lanceri.
1: L'Unione Nazionale Consumatori diffonde la classifica delle città più care d'Italia sulla base dei dati Istat di aprile. Bolzano guida gli aumenti, con oltre 1.100 euro l'anno in più per una famiglia media, seguita da Rimini e Udine. Tra le più economiche Brindisi, Cuneo e Potenza. Forti rincari per alimentari, energia e carburanti, con picchi a Bolzano, Caserta, Cosenza e Reggio Calabria. Per l'uso dei mezzi privati, i rialzi maggiori sono proprio a Cosenza e Reggio Calabria, quasi più 10%. Aosta resta tra le città meno colpite, con un incremento del 5,3%.
0: FM News. Radio Club. Radio Club.
3: Ice MC. Think about the way.

0: Ciao! Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371. Sono le 19 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app

0: Bentrovati dalla redazione sportiva, in primo piano il calcio con il balzer delle panchine che continua. Il Bologna ha ufficializzato poco fa l'addio di Vincenzo Italiano tramite una nota ufficiale. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo nella squadra emiliana al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa e futura. La società per questo lo ringrazia per la passione e la dedizione con cui ha svolto il lavoro in questi anni che resteranno, scrivono sul loro sito, nella storia del club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. Intanto il Napoli invece avanza per Massimiliano Allegri. Il club azzurro ha deciso di puntare con forza sull'ex allenatore del Milan, ora in vantaggio per sostituire Conte rispetto allo stesso Italiano, anche se si è liberato quest'ultimo, come dicevamo poco fa. In queste ore non si esclude che la trattativa tra Napoli e Allegri possa subire un'accelerazione importante con le parti a lavoro per definire tutti i dettagli formali e contrattuali. L'obiettivo di De Laurentiis è quello di confermare l'intesa di Massimo trovata sulla base, sembra, di un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028. Corsa 2 invece per la panchina del Torino, contatti possibili con Abate, ma piace anche Aquilani che incontrerà i Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo che cerca un sostituto di Fabio Grosso. Il tennis, Flavio Cobolli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie ad una vittoria sul cinese Yi Bing Wu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cobolli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente ad una partenza in salita che poteva cambiare il volto del match. Invece Cobolli la vince, la porta a casa. La MotoGP, mi sento bene, nessuna frattura, quindi penso che sia stato un buon test anche per il mio corpo. A parlare delle sue condizioni fisiche, il pilota dell'Aprilia Jorge Martin, secondo in classifica mondiale dietro il suo compagno di scuderia Bezzecchi, alla vigilia del Gran Premio d'Italia di MotoGP in programma, lo ricordiamo, nel fine settimana al Mugello. Lo spagnolo non è ancora in perfetta forma dopo la brutta caduta nel corso del test a Barcellona 10 giorni fa, però ha detto: voglio smentire la notizia che avrei avuto una commozione cerebrale. Niente di tutto questo, se avessi battuto la testa sarei stato il primo a farmi controllare, dice Martin. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: 666 Alarma.

0: Pavia News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi.
1: L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente americano. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
2: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di Volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina. A quanto si apprende, Pineschi, spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan.
1: L'attacco col coltello che ha ferito tre persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Sottolineo in modo particolare il termine attacco terroristico, dichiarato Mario Ferr, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo poi che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo.
2: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il caro vita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
1: Siamo allo sport con il tennis. Jannik Sinner amaro a Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello Slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del match per quasi 3 set, si è spento e ha perso in 5 set. Colpa del caldo, un malore, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto il tennista azzurro in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede, conclude Sinner. Ed è appena arrivata in redazione un'ultima ora di calcio. C'è l'accordo tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri. Sarà dunque l'ex Milan e Juventus il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Pronti? Azione!
2: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
1: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
1: Non conosco avventurieri migliori.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Young Music, Young People, Radio Club.
17: Emma, arriverà l'amore.

0: Venerdì 29 maggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Un recente rapporto sul clima introduce un indicatore chiave, lo squilibrio energetico della Terra. Si tratta della differenza tra l'energia solare che entra nel sistema e quella che viene dispersa nello spazio. In condizioni normali questo equilibrio resta stabile, oggi però è alterato dalle elevate concentrazioni di gas serra come anidride carbonica, metano, protossido di azoto. Un fenomeno che provoca un accumulo continuo di calore con effetti visibili come il riscaldamento degli oceani, lo scioglimento dei ghiacci, l'aumento delle temperature. Questo squilibrio poi negli ultimi 20 anni è aumentato rapidamente, raggiungendo nel 2025 il valore più alto mai registrato. Inquinamento e salute. Adesso l'uso eccessivo dell'auto privata in Italia non è solo questione di mobilità, ma anche di benessere. Il traffico infatti contribuisce sia all'inquinamento atmosferico, sia sulle malattie cardiovascolari e respiratorie di milioni di persone. Una riduzione delle polveri sottili potrebbe portare a un calo della mortalità generale del 7% e una diminuzione più marcata di eventi coronarici e tumori polmonari. Nonostante questi dati, la maggioranza dei connazionali continua però a preferire l'auto ai mezzi pubblici, una scelta che pesa sia sull'ambiente sia sul sistema sanitario. Sostenibilità. Essere il paese più idrovoro d'Europa ha un costo elevato. In Italia infatti la crisi idrica pesa per 13 miliardi di euro l'anno, con una spesa media di 227 euro a cittadino. Il problema non è solo la quantità di acqua usata, ma anche la difficoltà nella gestione delle risorse. Periodi di siccità alternati a eventi estremi mettono sotto stress tutto il sistema idrico nazionale. A rendere il quadro ancora più critico è il basso livello di consapevolezza. La maggior parte dei cittadini infatti tende a sottostimare i propri consumi, nonostante dichiari comportamenti sostenibili. Animali. Negli ultimi anni è aumentata l'attenzione verso il benessere animale, con nuove norme e controlli più rigorosi. Le istituzioni stanno rafforzando le leggi contro maltrattamenti e abbandoni, mentre cresce la sensibilità dei cittadini verso condizioni di vita più dignitose per gli animali. Particolare attenzione è ora rivolta agli allevamenti intensivi, dove si punta a migliorare spazi, alimentazione e cure veterinarie. Parallelamente aumentano le campagne di sensibilizzazione sull'adozione di cani e gatti. Questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club.

0: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
1: Sono le 20 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: RM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi.
1: L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente americano. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
2: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di Volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina, a quanto si apprende. Pineschi, spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan.
1: L'attacco col coltello che ha ferito tre persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Sottolineo in modo particolare il termine attacco terroristico, ha dichiarato Mario Ferra, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo poi che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo.
2: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
1: Siamo allo sport con il tennis. Jannik Sinner amaro a Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello Slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del match per quasi 3 set, si è spento e ha perso in 5 set. Colpa del caldo, un malore, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto il tennista azzurro in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede, conclude Sinner. Ed è appena arrivata in redazione un'ultima ora di calcio. C'è l'accordo tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri. Sarà dunque l'ex Milan e Juventus il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club. Radio Club.
5: Hold up, hold up, hold up. Yo, let me hear that check again, man.

0: Radio Club. Radio Club.
1: Meghan Trainor, Lips Are Movin'.

0: La tua colonna sonora è Radio Club.
1: Sono le 21 e 2 minuti. Attenzione.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Radio Club. Young Music, Young People.
1: Donatella Rettore, splendido splendente.

0: Just One Have Fun. Radio Club.
1: Tagagi, Ketra, Fit Giusy Ferreri. Amore e Capoeira.

0: su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 22 e 2 minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: pezzo primo in classifica in gran parte delle chart internazionali, Another 54 Ultra.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Sì, ma non è quella di Thriller, dai, sta risata. Comunque ci piace. Bentrovati a Wolf DJ. Esattamente le 22:06 italiane in questo istante. 28 maggio. Oh, 28 maggio, sì, si sta avvicinando anche un bel ponte. Beato chi lo può sfruttare, perché comunque è un bel pontazzo. Cioè ti fai praticamente venerdì, domani, sabato, domenica, lunedì, martedì, torni, mercoledì. Ma no, dai, a questo punto si fa tutta l'altra settimana. Diventa davvero magico, magnifico. Un rilassamento per la mente non è niente male. Poi stanno andando forte i centri benessere adesso. Sì, sì. Tanti bei massaggi. Oh, massaggio a me, massaggio a te. Si torna belli, rinvigoriti per riaffrontare la vita quotidiana. Va, questo è un bel messaggio da Wolf. Un bel messaggio. Come no. Ma vi ho salutati? Vi ho salutati. Soprattutto, ciao, sono Max Martinelli. Oh, che carini, ma che carini. Sì, no, inizia il caldo in tutta Italia. Beh, sono contento, finalmente si beve un po' d'acqua fresca in più, perché insomma bisogna anche rinfrescarsi d'estate, ed è giusto. Si vende un po' di più anche dal punto di vista commerciale. Mi raccomando, i prezzi, commercianti, siate sempre abbastanza umani. Questo è importante. Di cosa parliamo stasera qui a Wolf DJ? Della vacanza di Giovanni Sacco, che è andato a Luxor, poi ci racconterà. Non so se ci chiamerà stasera, però di sicuro so che stava tornando da Sharm el Sheikh, insomma, andato alle piramidi, è andato a parlare con Cheope, non so se l'ha riesumata. Non lo so che è accaduto nella piramide. Una magia l'ha fatta Sacco, di sicuro ha preso un bel trofeo con la sua compagnia. Ah, il vostro piatto preferito. Questo volevo chiedervi, proprio cosa mangiate di così preferito, anche perché oggi è la giornata importante degli hamburger. Sì, potremmo parlare anche degli hamburger, ma di cosa volete? Sì, ma certo, fino a mezzanotte ha voglia di tempo.

Francesco Gabbani, Summer Funk, un look tipicamente funk, come proprio giusto per la presentazione si è dato lui, il bravo Francesco Gabbani. Pantaloni neri, lucidi, leggermente a zampa di elefante come si usavano negli anni 80, stivali neri e tutto quello che può essere anche uno stile da cowboy per un videoclip davvero molto bello e fortunato per quest'estate 2026, perché ti mette di buon umore, no? E bravo Gabbani, c'è poco da fare. Allora, tra poco ci collegheremo, signori e signori, con il bravissimo Beppe Tuoto, direttamente da Lecco, perché c'è una manifestazione importante per disc jockey, per DJ producer. Quindi voi pensate, una location, quella di Lecco, con sfondo Lago di Como, non so quanti mila, davvero, quante persone intervengono, non lo so, ma no, ce lo racconterà lui. Saranno 3 giorni a Lecco, in quel del ramo, ballerà anche il ramo, secondo me, cioè tutti i rami balleranno, è vero, perché c'è grande qualità house dance, sarà una festa magnifica, davvero, questo Nameless, che sarà un grande festival. Ne parleremo proprio con il nostro Beppe Tuoto questa sera, attraverso anche un post, l'abbiamo segnalato noi per quella che era la pubblicità di Wolf della serata, ed è un appuntamento che non si può proprio mancare, insomma, dal 30 maggio al 1 giugno Lecco, capitale europea della dance, Nameless Festival 2026, accende il lago di Lecco, ma che bello, dai. Beppe Tuoto tra poco ci parlerà di tutto questo, questa 3 giorni fortissima, e poi il sondaggio per il momento. Vogliamo sapere sto piatto preferito, qual è il vostro? Stanno già arrivando messaggi? 351 7020 001. Vogliamo sentire cosa avete da raccontarci su questo piatto preferito. Nel frattempo, una bella rivisitazione di una storica canzone di Gloria Gaynor, I Will Survive, con Luca G. Master, che ha curato anche Andrea Cecchini la rivisitazione di questa storica canzone che ci piace sempre.

0: Accendi la radio e spegni la luce. Senti l'energia che ci conduce.
1: E l'energia, quella di Wolf. Wolf. Quel ramo del lago di Como che ci porta da Beppe Tuoto. Ciao Beppe, ben trovato Wolf. Pronto?
2: Oh, Max Martinelli, che bello essere praticamente in una situazione contraria rispetto alla solita che viviamo oggi pomeriggio.
1: È vero. Beppe Tuoto, tu che sei lì a Lecco, nella capitale europea della dance, Nameless Festival 2026, che accende proprio il lago, saranno un 3 giorni di pura energia, spettacolo, connessioni internazionali. Dai, parlaci un po' di cosa si sta preparando con Calvin Harris, con tanti artisti internazionali.
2: Allora, al di là di quello che sarà l'appuntamento che parte il 30 maggio, quindi sabato sera, e terminerà il 1 giugno, sono 3 giorni veramente di fuoco incredibili, dove praticamente la musica dance elettronica e la musica da discoteca la faranno da padrona. Per farvi capire un po' come trovarvi a Miami piuttosto che nei posti più incredibili del mondo, che possono essere il Coachella o eventualmente altri festival internazionali della musica elettronica, dove si esibiscono i disc jockey più forti del mondo. Allora, intanto vorrei precisare una cosa molto importante. Nameless ha 11 anni di vita. Il CEO Alberto Fumagalli ha avuto questa bellissima iniziativa dopo aver viaggiato molto nel mondo attraverso la musica da discoteca. Intorno ad Alberto ci sono una trentina di ragazzi che vivono praticamente tutto l'anno girando il mondo per essere protagonisti poi nella preparazione del Nameless, che in questo periodo va in porto qui sul lago. Il Nameless è cominciato al Bione, che è un centro sportivo dove sarà ospitato per l'appunto in questi 3 giorni. Poi pian piano si è trasferito in montagna, in una località bellissima che si chiama Barzio. Gli ultimi anni sono stati vissuti intorno al lago di Fusiano, che per i non addetti ai lavori, tra virgolette, è un paesino che si trova tra Lecco e Como, sulla provinciale prima di Erba, per essere un po' più precisi e dettagliati a livello di Tom Tom. E quest'anno fortunatamente il Nameless ritorna in città, ritorna praticamente a Lecco, con l'augurio chiaramente del singolo personaggio Alberto e di tutta la preparazione che c'è intorno al Nameless, ritorna in città e fa vivere questa esperienza bellissima a tutti i cittadini di quel famoso ramo del lago di Como.
1: Poi stavo...
2: Allora, tu hai visto benissimo.
1: Stavo leggendo, esatto, Mosti, c'è Todd Harry, abbiamo nomi, Sonny Fodera, veramente della roba internazionale, ma di fatto questa è la verità, e siamo davvero felici e emozionati a leggere Fisher, non so, poi interventi anche italiani, perché ci sarà Clara, sarà Toscano, che saranno così coinvolti anche con il Pagante, l'Adwing, ma queste sono solo piccole cose rispetto...
2: Allora, tu calcola che un personaggio come Calvin Harris, che io vorrei giusto sottolineare con un brano che ha spaccato l'anno scorso, che si chiama Summer, giusto per farvi capire, torna in Italia dopo ben 13 anni e lo fa chiaramente in questo appuntamento, aprendo ufficialmente la serata del Nameless sabato sera. Il tutto con chiaramente diversi palchi, perché il Nameless ospita 4 palchi, ci saranno praticamente 4 postazioni, saranno 3 giorni dove la musica elettronica dance viverà dalle 14 del pomeriggio fino alla seconda, ci saranno posti per le tende. Giusto per darti un numero delle presenze, lo scorso anno Nameless in 3 giorni ha fatto ballare qualcosa come 90.000 ragazzi che arrivano da tutta Europa.
1: Beh, dei numeri davvero impressionanti. Sì. Beppe, allora senti, per non prolungarci così tanto, ricordiamo questo appuntamento del Nameless a Lecco. Beh, si parte esattamente quando?
2: Allora, sabato sera, il 30 di maggio, e terminerà il primo, quindi saranno sabato, domenica e lunedì, 3 giorni veramente molto importanti per quanto riguarda questa località che ospita per l'appunto, ormai ripeto, da 11 anni questo appuntamento con la musica dance internazionale. Giusto per dare una cosa veloce, potete ancora, dico forse, perché io ho già notato attraverso il sito del Nameless c'è un sold out per la 3 giorni, però per prenotare eventualmente il biglietto per una delle 3 serate senza alcun problema. Se poi volete praticamente anche accamparvi con tenda, sacco a pelo in questi 3 giorni, il tempo è anche abbastanza clemente, perché stiamo viaggiando con 36 gradi costanti tutti i giorni.
1: Pensa che location, il lago di Como, le serate perfette, non fa tanto freddo, anzi non fa proprio freddo, si sta benissimo, e si possono acquistare i biglietti su namelessfestival.it, si può andare lì, oppure scaricando anche l'app Tutto il Festival Sempre con Te. Bene Beppe, salutaci il lago di Como, ecco, tutto questo grande evento, ti vogliamo bene e torna presto, perché qui i costumi ti aspettano per fare un bel bagno da queste parti, va bene?
2: Caro Max Martinelli, io sono contento di essere per una volta almeno ospitato da te. Ti ringrazio tantissimo per questa parentesi, perché sai che noi tutti i giorni abbiamo la nostra rubrica in pillole.
1: Assolutamente. Calvin Harris e Kasabian, Release the Pressure. Ci sentiamo presto, Beppe. Grazie per l'intervento. Ti voglio bene.
2: Ciao ai lupacchiotti del Wolf DJ, che mi sono tantissimi, quindi una buona serata anche a voi, un buon divertimento, e ci sentiremo presto chiaramente sulle frequenze di Cestra.
1: Grazie Beppe, grazie.
2: Ciao.
1: Allora, grande appuntamento quindi al Nameless di Lecco, 3 giorni fantastici. Maggio, giugno, si chiude col botto, lo si apre anche. Questo è proprio Calvin Harris insieme a Kasabian. Super Hit, Release the Pressure. Questo è Wolf DJ.

0: bravo Sciaballa. Arrivano i messaggi?
1: DJ in diretta.
0: L'energia che ci piace. Ci piace l'energia, ma come non ci piace? Ci piace la vostra energia qui a Wolf DJ. Vabbè, che cosa posso fare? Cioè, ognuno vuole dire, eh sì, sono qui, sono lì. Siamo ovunque, c'è poco da fare. Grazie davvero a tutti gli editori che ci danno questa grande possibilità di stare con voi ogni giovedì. Che bello occupare questo spazio in questa radio fantastica. Sei solo stasera? Non sono solo. Allora, ho detto che Joe non c'è, è andato a cercare Aladino lì tra le piramidi e tornerà presto, state tranquilli. No, non sono solo perché ci siete voi. Qui si parla di cucina, a proposito, allora il sondaggio è: qual è il piatto preferito vostro, insomma, che vi piace consumare alla grande? Però è anche la giornata oggi mondiale dell'hamburger, è così, insomma. L'associazione Carni Sostenibili ha realizzato una guida per cucinarlo, l'hamburger, come si deve. Devo andare a vederla. Questo è l'anno dello smash burger. Sembrava impossibile reinventare un classico, invece è successo. Che poi, diciamo la verità, l'hamburger è nato nei diner americani, no? Perfezionato sulle piastre, dalle tavole da strada a questo smash burger, che è la rivoluzione della semplicità. Quindi sta polpetta schiacciata sarà la fine, no? Questo smash burger è aggiustato come vi piace meglio. L'importante è consumarlo, perché comunque, e poi deve essere di qualità. Guardate anche la provenienza, da dove arriva sta carne, che è importante. Guardiamoci in questo mondo di aria inquinata. Ecco, io dico questo, poi ci sarebbe tanto tanto altro da dire. Che schifo cosa, Brontolo, mandaci un messaggio così ci spieghi. Orazio, allora il tuo piatto preferito, pronto?
2: Max, allora il mio piatto preferito sono delle semplicissime polpette di carne. Io quando vedo le polpette di carne impazzisco. Direi può cucinare meglio di mia nonna.
0: Oh, la nonna.
2: Quello è il mio piatto preferito in assoluto, fatto solo ed esclusivamente
0: dalla nonna,
2: da lei.
0: Che buone.
2: Poi vabbè, ce ne sono tanti altri, tipo la carbonara, ma sono piatti molto semplici, nulla di troppo
0: buon
2: elaborato.
0: Buon gustaio, Orazio, bravo. Sentiamo Vincent da Milano, sentiamo.
3: Sfondi una porta aperta, perché le mie origini calabresi mi portano assolutamente a gustare il mio piatto preferito, che è la pasta all'arrabbiata, che poi è l'unica cosa calda e incazzata che mi rende felice. Basta andare dallo psicologo quando puoi sfogare tutta la tua rabbia su un bel piatto di penne all'arrabbiata.
0: Mamma
3: penne
0: mia.
3: All'arrabbiata, pasta all'arrabbiata, così buona che ti fa incazzare se finisce, e la mangerai a colazione, a pranzo, al posto del caffè la mattina, una bella porzione di pasta all'arrabbiata con un bel po' di prezzemolo e tanto aglio e peperoncino.
0: Sta,
3: il nostro Viagra naturale, amici di Wolf DJ. Buona serata, pasta all'arrabbiata per tutti.
0: Pasta all'arrabbiata con tanto peperoncino, e Wolf DJ vi regala il giusto musichino anche per quella che è l'ora adesso, 22:29. Arriva anche un bel pezzo di William Pitt, questa è City Lights. Un po' di tempo fa suonava così, ma suona ancora oggi, indelebile nel tempo.

0: Pretty Lies, William Pitt, Wolf DJ. Fatemi salutare i nostri ascoltatori che sono sempre tantissimi. Grazie ad Orazio, grazie Vincenzo, grazie Silvia, ciao Mary, Vincent, ciao ragazzi, grazie ragazzi del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta che non possono mai mancare. Poi ci siete tutti voi che siete davvero sempre fantastici. Grazie sempre comunque per la fedeltà che offrite a Wolf DJ. Oh, volevo salutare anche Gloria che ci sta ascoltando da Palermo. Ciao Francesco, buonasera anche a Marco da Roma, ancora Karine da Parigi, ciao Karine, le je sont fait, sì, rien ne va più, se tu stai con noi non te ne vai più, rimani con noi sempre, stai tranquilla. Katia da Altopascio, Firenze, no aspetta, Altopascio non è proprio Firenze, Brontolo aiutami tu, c'è Gianni, ciao Gianni, ancora ben trovato. Giorgione da Modena, ciao caro Filippo dalla provincia di Palermo, Barba, ma quanti siete, ma che bello. Allora, il piatto vostro, ma fatemi salutare anche chi interverrà stasera, da Luca, Altopascio e Luca, scusa, grazie dalla regia. Allora, stasera, beh, avremo i The Twinses, questi due ragazzi fantastici che hanno rimesso a nuovo una canzone interpretata proprio di Luigi Tenco, Vedrai, sarà una gran bella intervista alle 23:15. Poi avremo i 2 AM direttamente da Napoli con una gran bella canzone anche loro, i libri di degli amici di 2 minuti un libro con Da Leggere, soprattutto Silvia Dini, On My Day, ce la farò a fare tutto questo, e poi abbiamo ancora qualche altra cosa con Riccardo Vello, e poi i vostri messaggi, qui si parla di piatti, io stasera proprio ho saltato la cena perché devo, sì è vero, c'è sta ciambella, non va via ragazzi, come facciamo? Ma prossimamente suderemo un po'. Pronto?
1: Ciao Wolf DJ, sono Daniela.
0: Ciao Daniela.
1: Il mio piatto preferito sono gli gnocchi fatti in casa al sugo.
0: Buoni.
1: Perché me li faceva la mia nonna quando ero piccola.
0: La ricetta della nonna.
1: E sono buonissimi e questo è rimasto il mio piatto preferito da sempre.
0: Bene, gli gnocchi, io volevo fare una telefonata a uno speaker, a un DJ, ma proprio storico, che io conosco da io però non gli dico che lo chiamerò in diretta, vediamo un po' se ci riesco, ci provo, oh eccolo qui, poi vediamo se risponde, poi gli diciamo oh sei in diretta così, ma gli fa Martinelli, ma non lo sa che vediamo un po', risponde? Dato via? Ci proviamo.
2: Max.
0: Oh, buonasera, Carmelo Meo. Buonasera, ben trovato. Come stai, Carmelo?
2: No, non riesci a prendere sonno, che è successo?
0: No, Carmelo, è che siamo in diretta. E allora io volevo sentire questa voce storica della radio in diretta radio. Quindi, siccome era da un po' che non la sentivo in radio, volevo proprio sentirla come
2: suonava.
0: Avevi
2: un po' di nostalgia, diciamo, va?
0: È vero, perché tu sei la voce con la quale io mi sono cresciuto radiofonicamente. Quindi, Carmelo Meo per me è un'istituzione, capito?
2: Quindi c'è un figlio adottivo, diciamo.
0: Come no, e neanche lo sapevi. Capita, a volte capita. Carmelo, certo. Carmelo, senti, Curtis Blue, dai, parlami di questo personaggio. Quanto è bravo The Breaks, poi questa canzone storica.
2: Curtis Blue è un mito per quanto riguarda questo, diciamo il rap, il genere musicale suo, con cui è nato, con cui è diventato famoso, ma appartiene, diciamo, ad un'altra era, se vogliamo, non è, anche se il suo modo di far musica è ancora abbastanza attuale.
0: E non a caso stasera ce l'abbiamo proprio in scaletta, Carmelo. Senti, quanto è cambiato il modo di fare la radio, di come si faceva una volta, capirai?
2: È cambiato il mondo, è cambiato tutto.
0: Però se tu
2: la radio, la radio di una volta non esiste più, diciamo, esistono delle altre strategie per stare in mezzo alla gente. La radio conserva sempre il suo fascino, sicuramente, anche se, diciamo, rispetto ai tempi che furono è cambiato davvero tutto, anche perché non sto qui a raccontarti quelle che sono le mie esperienze perché è lunga la storia, ma diciamo che il mondo si è evoluto, diciamo, in un modo davvero molto importante. Poi c'è la tecnologia che va avanti ad una velocità vertiginosa, per cui bisogna cercare di stare dietro a tutte queste nuove situazioni che però possono continuare a darci delle soddisfazioni importanti.
0: E bisogna dire anche che tornare in radio, poi tu ritornerai presto in radio, noi diciamo la verità, sì. Si tornerà con un'impronta molto personale, no? Di fare una radio diversa da quella che oggi è sempre più copiata. Bisogna essere unici nel suo stile.
2: Certo, sicuramente sì.
0: L'esperienza fa la differenza, bisogna... e soprattutto non suonare tutti la stessa musica, ecco, questa.
2: La stessa solfa.
0: Dai. Carmelo, ti ringraziamo davvero di essere stato qui a Wall DJ. Bene. Un abbraccio, per me è una grande emozione averti avuto qui.
2: Grazie a te.
0: Ciao Carmelo. Ciao, grazie.
2: Ciao. Un abbraccio, ciao. Cause I'm Curtis Blow and y'all need to know that these are the bricks.

0: ci ho tenuto davvero così a spassionatamente proprio a mandarlo, perché avere Carmelo, poi tra le altre cose Carmelo Meo in diretta Wolf DJ, per me, credetemi, un po' di pelle d'oca ce l'ho, perché quando veramente cresci con dei personaggi dove hai preso davvero tanto e ti hanno fatto ancora di più crescere la passione della radio, e poi tu te li ritrovi come ospiti, anche per un attimo, vi giuro, c'è tanta tanta soddisfazione. Grazie davvero a Carmelo Meo, grazie a Beppe Tuoto prima da Lecco. Cosa dire, sono davvero felicissimo ancora di più a sentire anche il mio amico Antonello dalle Canarie. Ciao Antonello, grande, sempre su TikTok a fare casino, super. Sentiamo un po' un break e poi partiamo ancora con i messaggi, ragazzi, dai. Oh regia,
1: tu, questo è Wolf DJ, il giovedì sera in diretta sulle Wolf Radio, fate i bravi, altrimenti ve le suono.
0: Chi ve le suona? Ma cosa suoni? Ma finisci. Andrea, allora, sto piatto com'è?
2: Dai. Buonasera Wolf, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori, seppur un po' in ritardo non potevo ovviamente esimermi dal rispondere a questa domanda interessante, perché quando si parla di cucina io ci sono. Beh, fermo restando che alla domanda chi lo cucina, lo cucino io, perché mi piace cucinare. Si dice che sia anche un discreto cuoco. Beh, il mio piatto è un classico della cucina italiana, lasagna in ogni modo, in bianco,
0: buona,
2: al sugo,
0: buona la lasagna,
2: con i vari condimenti o tradizionale, sì. Perché poi sappiamo che noi al sud Italia la lasagna la riempiamo anche di prosciutto, formaggio e tutti gli avanzi evidentemente che sono rimasti in casa nei giorni precedenti. Lasagna come se non ci fosse un domani. Auguri a tutti voi, buon weekend, buon ascolto con la musica di Wolf DJ.
0: Grazie, ciao José, ciao, grazie per stare con Wolf. Oh, sentiamo Giovanni che ha mandato un vocale. Aspetta, se no, mandiamo l'altro vocale finale, vediamo cosa dice. Pronto, vediamo.
3: Ti ho mandato il messaggio, per questo ti ho squillato.
0: Sì, l'ho sentito, aspetta che lo senti.
3: Ciao Max, io mi sono assolutamente di nuovo riproposto.
0: Sì,
3: sono tornato dall'Egitto e sono in viaggio per arrivare a casa per congiungermi con la mia meravigliosa famiglia.
0: Sì, sì,
3: che
0: sì,
3: non è solamente la famiglia mia, quella proprio dove ho moglie e figli.
0: Sì, Giovanni,
3: ma siete anche voi. Quindi se riesco più tardi posso provare a fare un collegamento, ma credo sia molto difficile.
0: Intanto
3: vi giunga come sempre in maniera radiosa, straordinaria, un saluto del tutto particolare di chi ha visitato dei posti bellissimi e spero che questa meraviglia possa trasparire e possa sentirsi. Vedi, senti ogni tanto un brusio di...
0: Giovanni, ti stanno arrivando tutti i messaggi, esatto.
3: Mi sta arrivando il mondo sul cellulare in questo istante. Ti abbraccio, ti voglio bene. Il cibo, una cosa importante che ti voglio dire io, il cibo in Egitto fa veramente cagare. Perdonate, non voglio nessuno, ma è veramente un qualcosa di indecente. Appena arrivo a casa mi faccio subito, immediatamente una cotoletta, perché ho passato dei giorni meravigliosi in dei posti meravigliosi, con della gente meravigliosa, ma se devo dire la verità ho patito la fame, perché per quanto possano provare a fare dei piatti succulenti, gli egiziani non già van. Ok, ti abbraccio Max.
0: Ciao Giovanni, ciao.
3: Ti ho mandato il messaggio per questo.
0: Sì, l'ho capito, l'ho capito. Oh, questo è andato in Egitto e giustamente non ha fatto grandi pranzi. Io però invece, quando andavo in Egitto, andavo sempre nello stesso villaggio, c'era un ragazzo che faceva il cuoco ed era bravo. Ecco, allora gli ho portato una bella maglietta dell'Italia, della nazionale allora, ai tempi, e gli dicevo: senti, quando vedi a me fai due spaghetti al volo, un pomodorino fresco, non se ne parla più, non ti preoccupare, io basta che tu mi fai sempre, ogni giorno questo mi faceva gli spaghetti, quindi voglio dire, me la giocavo giusta, altro che cucina egiziana, questo è quello. Sorry, scusa, lo sento in tutte le lingue, lo diciamo. Grazie per stare con Wolf DJ, siete sempre tantissimi, ogni giovedì è una grande goduta.

0: Laura.
1: Ciao amore.
0: Ciao.
1: Che sei passato?
0: Cosa fai?
1: Io non so cercare.
0: Ho capito.
1: Però purtroppo devo lavorare.
0: E certo.
1: Oh, io tra poco arrivano i pompieri.
0: Chiamali. Wolf DJ. Ah, Wolf DJ, Wolf DJ. Sì. Ah, Giovanni, ho detto che sta tornando, tranquilli. Settimana prossima farà 2-3 talk, poi mi dice che è stanco. Ma che vuoi? Ma cosa mi mandi? Pronto? Dimmi.
2: Frate, ti voglio bene. Ti...
0: Grazie, non ti preoccupare. Allora, sentiamo un po' qualche altra cosa. Qualche altro messaggio sulla cucina, su cosa... Brontolo, che mi hai mandato qui? Sentiamo un po', Brontolo. Silvia a dieta, no? Silvia, Maria Rosa anche. Brontolo, allora, cosa fai? Dimmi.
3: Ah, Max. Dai. Veramente bello questo sondaggio di stasera.
0: Meno male.
3: Bravo, Max.
0: Prego.
3: E bravo anche al nostro...
0: Giovanni, che farà dieta.
3: Giovanni,
0: sì.
3: Notizia di questi giorni appunto sui vari social.
0: Sì.
3: Qual è il piatto che mi piace di più e chi è che lo cucina?
0: Sì.
3: Ma naturalmente io,
0: il brontolone.
3: E da buon toscano, una buona fiorentina fatta sulla brace come si deve, con della buona legna, perché quello è il segreto fondamentale per una buona cottura, e il sale messo rigorosamente dopo la cottura. E minimo alto 4 dita, media cottura, né troppo poco e né troppo, perché il troppo qui è sacrilegio in Toscana. Ciao ragazzi.
0: Grazie Brontolo, grazie. Allora, insomma, per fare sta fiorentina, le legna giuste e la giusta cottura, e la carne deve essere di qualità. E mi raccomando Brontolo, portala tu, dai, da queste parti. Oh, io sono curioso di sapere in Sardegna uno dei piatti tipici, uno dei piatti... Dai, urru, dai, manda sto messaggio. Pronto?
4: Ciao Max, un saluto a te e agli amici che sono all'ascolto. Allora, io ho un feticcio, perché devo dire proprio così, sono un pazzo furioso per la carbonara. Ma la carbonara è fatta proprio carbonara.
0: Originale però.
4: Quindi quella col guanciale,
0: ecco,
4: quella col pecorino romano. Ricerco questi prodotti qui al nord apposta, perché comunque non può essere mangiata diversamente. Ti dico che la preparo io. Ti dico che sono bravo, nel senso che io me lo dico quando
0: tutti
4: sono bravo,
0: cuochi,
4: perché comunque
0: cuochi.
4: Me la mangio, anche quando non è venuta benissimo, ma dico che ugualmente sono bravo e me la mangio ugualmente.
0: Bravo,
4: un abbraccio
0: bravo.
4: Max, ciao.
0: Bravo. 351 7020 001, signori, questo è Wolf DJ che dice, scusate, perché devo leggere qui. Sì, grazie ragazzi, vi ringrazio di cuore. So che gli editori mi volete bene e ogni tanto mi ricordate, oh guarda che passi anche di qui, di qua. Lo so, grazie, lo so, io lo so. È per questo che viaggiamo su onde, diciamo, abbastanza alte. Ecco, queste sono dal nord al sud al centro, poi ci spostiamo anche alle isole Canarie, a Malta. Che bello. Una bella canzone adesso che la voglio sentire. Zio Peter e Gail, La rondine.

0: Wolf DJ. Il giovedì sera in diretta sulle Wolf Radio. Fate i bravi, altrimenti ve le suono.
1: Ma chi? Io. Chi le suona? Ma cosa suoni? Pronto dalla Sardegna, urru, allora, sto piatto.
2: Caro Max, dai. Tu mi lanci la sfida, e tu? Io ti devo
1: Bravo.
2: Rispondere.
1: Fammi
2: allora,
1: sapere dalla Sardegna.
2: I piatti caratteristici della Sardegna. Dai. Beh, è un piatto di malloredus alla campidanese, cosa fai? Non te lo gusti? E poi come secondo un bel maialetto arrosto, ma rigorosamente che non superi i 6-7 kg.
1: Ci mancherebbe.
2: Bello cotto.
1: 7 kg di maialetto.
2: Chiaramente allo spiedo. E tutto qui.
1: Patate?
2: Poi, se andiamo
1: Niente.
2: A divagare su invece i piatti che fanno parte della tradizione internazionale.
1: Che buoni.
2: Io direi che possiamo anche gustarci un bel piatto di spaghetti aglio, olio
1: e peperoncino.
2: niente, è tutto qui. Ciao Max,
1: grazie davvero anche agli amici dalla Sardegna. Salutiamo la Sardegna, questo posto meraviglioso.

0: Radio Club.
1: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
0: Sono le 23 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: I nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA.

0: Radio Club.
1: Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta, Don't

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,